some Alice. Aspetta mazzi il mondo dritte si anse che sta al bacchi tutto qua per riacchè da corra aspetta.